0: Ti chiedi Santa Gomme, già va. Gomme, già niste, mi seguite di Max. Le dice pizza e non di base di Max. Pizza, si wine, mi seguite di Max.
1: Follow at DJ.